solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te, di te.

Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah!

Lupoli, Lupoli, Necebiti, Lupoli, Lupoli, Lupoli, Necebiti, Lupoli.